0: about the music. Radio Vice FM.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che